Uè Marì, quando sono, ci piace per te. Fammi di me. Uno noto, bracciata, come on boy, what's the matter? Uno noto, bracciata. Quando sono, ci piace per te. Ha ha ha ha. Fammi di me.